Idemo malo svirati, slušamo jedan talijanski blok, slušamo konsorcio Suonatori Indipendenti sa stvar se zove Matrilineare i Alma Megretta i pjesma Sempre.

Chi ten assai sorte non va mai mangiare, per non fa fatica dai cacara.

0: Sei andata a scuola, sai contare?
1: Come contare?
0: Come contare? Uno, due, tre, quattro, sai contare?
1: Sì, so contare.
0: E sai camminare?
1: So camminare.
0: E contare e camminare insieme lo sai fare?
1: Sì, penso di sì.
0: Allora forza, con te cammina. Vai. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei.

tra inchini e baciamano. Fai il discorso e non parli italiano. Finalmente sei arrivato su quel trono. Tra bikini e baciamano. Fai il discorso e non parli italiano. Parli con l'accento della città.